Yes. Thank you. Avanti popolo. Caro mio Filippo. Prasice utkoruše, šibaju s dolem po batudi i delaju rock, rock, rock and rock. Impiegate s najloni peštaju po mrkatu i delaju škifo. E anche une druge. Mai trivala bimi e na nueva protesi dentaria. Mai vero i bi, vero i bi, vero i pacai mi. Get him off.